0: Edge Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Passi racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le 3:58.
0: In questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, parti bene.
0: Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Paki Mele.

0: Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox.
1: Solo funky and disco music.
0: Il bobinato di Ritmo 80.
1: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì caratterizzata da un miglioramento del tempo sul nostro territorio, anche se permarrà un po' di variabilità. In dettaglio al nord non mancheranno ampie schiarite con la possibilità di qualche isolato fenomeno sui rilievi alpini. Al centro Italia un po' di nuvolosità sulla fascia adriatica con qualche rovescio in Appennino, mentre al sud qualche fenomeno sull'Appennino meridionale, altrove non mancheranno ampie schiarite. È attesa poi una maggiore nuvolosità in serata. Sole protagonista invece tra Sicilia e Sardegna. Temperature massime che inizieranno a diminuire soprattutto al nord Italia e sulle regioni

0: Adriatiche. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80.
2: Sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: siete all'ascolto di questa bellissima radio che è Ritmo 80, no, ho un appello da farvi.
1: Un appello?
0: Attenzione, attenzione.
1: Perché un appello?
0: Perché mi servirebbe.
1: Sì. Allora, sono un po' di giorni che fai delle richieste particolari. Cosa ti serve?
0: Niente, devo fare.
1: Cosa ti manca?
0: Far richiestare Daniel Jenk.
1: Okay. Aspetta, no. Cosa ti manca? Cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai?
0: Lo senti?
1: No, è
0: Holly Benjamin.
1: Sì, esatto.
0: Allora, invece, così.
1: È la palla che insegui.
0: Okay. Amici, ascolta, mi servirebbe.
1: Se riuscite,
0: Se riuscite.
1: Tempo alla trasmissione. Non più tardi. Perché dopo noi andiamo via.
0: Avete presente quei barattoli del detersivo di una volta tondi?
1: I Dash!
0: Sì, Dash, Lanza, quelli
1: Lanza,
0: tondi.
1: Quelli tondi. Che ci mettevo i mattoncini di legno.
0: Esatto, mi serve uno di quelli.
1: Mi faccio trovarlo.
0: Se avete a casa, dove cazzo lo butto? Lo lasciate qua in radio.
1: A chi?
0: A Daniel.
1: A Daniel Jack. Cioè, voi arrivate lì praticamente. Quando c'è Dani, cosa fate?
0: Tornate, lui.
1: Scusa! E c'ho il bidone, quello da tondo!
0: E poi lui fa.
1: Non lo fa così, Dani, dai! Vabbè, dai!
0: Senti, lascia.
1: Allora, no, questo era
2: un cretino.
1: Era Dani. Allora, grazie naturalmente a Dani per la collaborazione. Se trovate questa cosa, inviatecela, ma intanto rimanete con noi perché comincia Good Morning Forever Young.
0: Via!

0: oggi arriva
1: lui!
0: E arriva lui, il nostro Antonio Locascio, che tra l'altro ultimamente io lo sto guardando sul suo profilo Instagram, dispensa diversi consigli. Sentiamo,
2: Oh, ma adesso che va di moda fare la promessa di matrimonio in pubblico e vedi questi video, no, sui social,
0: delle dichiarazioni,
2: dove in qualsiasi momento arrivano lì con stanello, si inginocchiano.
0: L'hai visto? No,
2: e sta diventando pure un po' patetica la cosa,
0: forse sì, dai.
2: Fatelo divorzio pubblico, fatelo divorzio mentre lei non se l'aspetta, sta a cena con la mia e voi arrivate in ginocchio lì.
0: Ma come?
2: Ho deciso che ti lascio.
0: Beh,
2: e lo devono sapere tutti. Cazzo, questo fa più scalpore.
0: Bello.
2: Fate più like, date meretta, visto che tanto lo facete per i like.
0: Facete,
2: con un divorzio facete più like. Un matrimonio ormai ha rotto i coglioni sta cosa pubblica, no?
0: Bello, dai,
3: quattro divorzi.
0: Quattro divorzi, forma.
4: Tranquillo, lo faccio subito.
5: Good morning, forever young.

Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: momento del...
1: allegria.
0: Sì, no, perché andiamo a scoprire quali sono i due segni fortunati di oggi. Allora, Marchino, ieri cosa hai letto per
2: scoprire? Ieri ho letto i tasti neri del pianoforte, da sottolineare che io non ho il pianoforte.
0: Quindi come hai fatto a leggere?
2: Così, ho inventato che ho fatto finta di averlo. Allora,
0: va bene.
2: E sono venuti fuori questi due segni fortunati.
0: E qual è il primo dei due?
2: Gemelli.
0: Gemelli, ok.
2: Gemelli, forse sì. Qualcuno vi dirà che non sapete fare nulla. Ma voi sapete fare lo speed supereroe.
0: Ah, sì, è quello sì.
2: L'altro segno? Pane toscano.
0: Sì, adesso. Cari amici nati sotto il segno
2: del pane toscano.
0: Sì, adesso va bene.
2: Buono anche il giorno dopo.
0: Siete buoni anche il giorno dopo.
2: Sempre buono, va tutto bene. In caso passassero più giorni, che si può sempre
0: fare
2: il pangrattato. Vabbè, okay. Finito per oggi.
0: È finito.
2: Il pangrattato serve per?
0: Per? Impanare. Ok,
2: bravo.
0: Pan grattato. Okay.
2: Pane toscano. Te che segno sei pane toscano?
0: No, posto. Io me lo sono mangiato.
2: Ci sentiamo domani.
0: A domani.
3: Good morning, Forever Young.

0: che stavo in casa da lavoro, stanco, stressato, giornata un po' pesante, la moglie lo chiama sul cellulare. Lui si ferma, risponde: pronto?
1: Pronto?
0: Amore, amore, dimmi. Dimmi. Butto la pasta, fa la roba, butta un secondo che tanto cucino da schifo.
1: Ha sbattuto brutta, abbandono.
2: Va bene.
1: Anche noi.
2: Allora, Sam, attenzione, Sam. Attenzione, il comunicato è arrivato adesso.
3: Che è arrivato il comunicato?
2: Guarda,
3: via fax.
2: Se leggiamo. Avete appena ascoltato l'ultima barzelletta di Sam,
1: sì,
2: perché da questo momento è vietato l'uso della sua voce all'interno del tutta programma, la radiofonia italiana.
4: Evviva!
2: Evviva! In Svizzera sì, puoi andare, in Albania, all'estero, dove capiscono l'italiano.
1: Tranne in Italia. Va bene, ciao.
2: Grazie Sam, è stato bello, buona vita a te, a tutti i tuoi parenti, tutti.
5: Good morning, Forever Young,
6: con Marco Corona e Maria.

0: per oggi è tutto.
1: No, no, no, no, per carità. Questo sì, lo diremo intorno alle 8.50 più o meno. Orca, perché abbiamo chiuso la prima ora, esatto, ma ne abbiamo altre due che saranno ricche di cose interessanti. Ci sarà un cineforum.
0: Siamo, no, in stato interessante. A tra poco.
1: Te c'è la pancia.
2: Sono le 7 in punto.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: Basta, cedo.
1: Cosa?
0: Cedo. Ho provato di tutto per non fare questa rubrica.
1: E invece
0: ma
1: no.
0: Si fa.
1: Ragazzi, ben ritrovati. Good morning forever young insieme ai Marchini. Scusate, ne stavamo parlando fuori onda.
0: No, come fai? Cioè, vai come se tu andassi in un posto con i tuoi amici, però quel posto non vuoi andare.
1: No.
0: Cosa fai? Stai lì col muso?
1: Oppure te la fai passare.
0: Te la fai passare.
1: Cioè, vuoi dire che tu in questo momento stai facendo la stessa identica cosa con me?
0: No, mi rigiro.
1: Mi rigiri dall'altra parte, ok. E infatti questa rubrica è il lentazzo di Ritmo 80 che vi dà la possibilità di rigirarvi se avete ancora la fortuna di essere a letto.

0: è andata così così.
1: Ma che schifo,
0: cioè, è andata così.
2: Mi tiro fuori
0: così,
2: io 12 euro per nessuno.
1: 12 euro? Che senso? Nel senso che per far cantare dai cantanti professionisti la sigla.
2: Ma ne parliamo dopo. Perché adesso, per esempio, mi è venuto in mente che potrebbe esserci. Cosa manca? Attenzione. No, perché qui abbiamo, no, qui abbiamo
1: la scaletta. Vogliamo seguirlo o andiamo a braccio?
2: Allora, questa è la scaletta.
1: Sì.
2: Ecco, sai cosa ce ne facciamo? No, allora, perché, attenzione, nella vita, nel mondo, sì, nella nostra città c'è tutto.
1: C'è tutto.
2: Ok?
1: Sì.
2: Però manca.
1: Che cosa?
2: Mancano alcune cose.
1: Dimmi, quali? Quali cose mancano?
2: Per esempio, in Italia, secondo me, manca un negozio di sigle. Ok? Cioè, se ci fosse un negozio di sigle, io andrei, io proprio apro la porta. Poi,
1: buonasera, salve.
2: C'è una sigla.
1: Quale? Ok.
2: Faccio vedere.
1: Mi faccio vedere la sigla.
2: Cioè, questa che è nuova.
1: Questa che è usata.
2: Ma una sigla per andata così. Così e lui mi fa la sigla.
1: Certo.
2: È venuto un po' più lunga. Cosa faccio? Lascio.
1: Cioè, quindi?
2: Secondo me potrebbe essere un negozio di sigle. Non sarebbe male.
1: Quindi, allora, in questo periodo in cui magari dice, ma ci sono già tutti i lavori, cosa si studia a fare, questa potrebbe essere una start up per un'azienda.
2: Aprite un negozio di sigle.
1: Quindi esatto. Come si chiamano quelli che lavorano a fare le sigle?
2: Allora, o i siglanti.
1: No, il siglante è brutto.
2: I siglaioli. Che lavoro fai? Siglaioli. Cioè, allora, hai la carta d'identità, siglaiolo.
1: Ora. Aspetta un attimo.
2: Ora. Se andate all'ufficio
1: fatemelo scrivere bene.
2: Ok. Scegliete. Se andate all'ufficio all'anagrafe, scegliete lo sportello dove c'è quello giovane.
1: Esatto, perché
2: se c'è quello che sta per andare in pensione
1: con le borse sotto gli occhi.
2: Che lavoro fai? Siglaiolo. Vai, guarda
1: alla tua età
2: e scrive
1: alla mia età. Hai presente quelli che dico lo metti adesso, sai la mia età, qua,
2: sei diventato certo. Vabbè, quindi
1: infatti gli occhi alla fonte di bottiglia,
2: l'unica cosa è quella, cioè proprio, cioè, state attenti sulla carta d'identità.
3: Ma che cazzo sei?
4: Good morning forever young.

0: domani su Ritmo 80 ci sono i Marchini. Good morning, forever young. Cosa dite?
1: Dai ragazzi, il signore apprezzerà.
0: Speriamo. Sicuramente apprezzerà perché è arrivato il momento della nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci dei più

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Mercoledì 22 luglio 2026, 203esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maddalena.
2: Laura, sono Maria Giovanna De Brini. Si senti se ti capita un pincer femminuccia, però piccolina. Ho ciuccio uova, bas

0: nasce oggi.
1: Il 22 luglio 1802 l'imperatore vietnamita Gia Long conquista la città di Hanoi.
2: Noi dove passeremo non crescerà più neanche un filo d'erba, è chiaro?
3: Chiaro!
0: Le frasi del cinema.
4: Pronto? Cavaliere, finalmente, come va? Tutto bene? Ah, sei tu, Poppy? Ah sì, ti avevo riconosciuto subito.

0: Sassone.
1: Dice il saggio:
2: se vi ama, non regalate le illusioni, ma magia.
3: Vorrei dedicarvi questo gioco, un classico della magia, un mio cavallo di Troia.
4: Allora, le notizie,
5: le mie tre, tutte di una stessa...
4: Sì, il resto del Marchino, vai.
5: Allora, partiamo dalla provincia di Como.
4: Sì, che è da dove arriva la notizia, no?
5: No, proprio si chiama la provincia di Como.
4: Ah, c'è stata, la provincia di Como, scusa.
5: Allora.
4: Anzi, è Como.
5: La provincia di Como.it, per essere precisi.
4: Oh, bravo. Abbiamo finito la rubrica, cioè...
5: Rubano un furgoncino del pane, ma vengono traditi dalle micchette. Le pagnotte perse per strada consentono ai carabinieri di individuarli.
4: Un po' come Hansel e Gretel, cioè...
5: Esatto, complimenti, bravi.
4: E per me li hanno tradito le michette.
5: Torino
4: che hanno parlato le michette.
5: Le ho capite la battuta,
4: non
5: bellissima.
4: No,
5: bellissima.
4: Cioè, michette. Vabbè.
5: Torino oggi.
4: È bello lavorare con te. Torino, dai soddisfazione.
5: So, Torino oggi.
4: Torino
5: ma
4: oggi.
5: La notizia non è proprio di oggi.
4: Di quand'è?
5: Di alle vecchie, però Torino oggi.
4: Torino
5: giornale,
4: oggi cosa?
5: Il giornale Torino
4: okay,
5: oggi.
4: Abbandono io. Okay. Abbandono, vai.
5: È Torino successo oggi. A Barriera di Milano.
4: Eh?
5: A Barriera di Milano.
4: Ma scusa, se Torino
5: non
4: oggi
5: non so,
4: ho capito
5: i giornalisti.
4: Okay. Ma Torino oggi dovrai parlare forse delle notizie del Piemonte. E siamo a Milano. Vabbè,
5: Barriera dai. Di Milano, Barriera la città che si chiama Barriera di Milano, ed è Torino, cazzo sai, te Milano Marittima in Emilia Romagna.
4: Allora, vediamo un attimo. Guarda, allora, intanto mentre la racconti la notizia.
5: Perché Milano Marittima in Emilia Romagna, che mi
4: ho la tiglia,
5: Vai, cerca Barriera di Milano cos'è? Comune vai, di Milano. No, in diretta lo
4: in diretta perché
5: Google Barriera di Milano.
4: Sentiamo, vediamo. Comune di Barriera di Milano. Vediamo cosa mi dice.
6: Ecco qualche informazione su Barriera di Milano.
4: Ok, informazione, dice quartiere a Torino.
5: Davvero?
4: Che figura di merda.
7: Che figura di merda.
5: Avevo ragione, sì, però io so, capito, un po' ti capisco.
4: Però cioè, come si fa a sapere
5: Barriera di Milano e provincia di Torino?
4: Esatto, vabbè.
5: Per fare i casini alla gente è fatta poco.
4: Esatto, parliamo i due.
5: Comunque,
4: vai, notizia.
5: Protagonista 19enne. Ruba in una tabaccheria.
4: Tabaccheria.
5: C'è detto tabaccheria.
4: Vabbè, ma lei tu traduci.
5: Però tabaccheria.
4: Ma magari nel quartiere così.
5: Ma dimentica gli occhiali. Torna indietro e viene arrestato.
4: Ma lasciali, dai, a quel punto lì. È che non vedi l'ora.
5: Finiamo
4: di scappare.
5: Su TPI. Su TPI.
4: TPI che cos'è?
5: Roma. Si rifà i glutei e scappa dalla clinica senza saldare il conto.
4: No.
5: Da 20.000 euro, una fuga rocambolesca con i drenaggi, le protesi e la guaina pur di non pagare quanto dovuto. Cioè col culo finto e tutto è uscito questo.
4: Senti, c'è un commento.
8: Ma posso dirlo?
4: Dillo.
8: Che culo.
9: Good morning, Forever Young.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: l'ultima interessante ora insieme qui su Ritmo 80.
1: Scusate, il ponte hai fatto, non ti ha fatto un bel lavoro in pista, eh?
0: Ci sei
1: rimasto qualche
0: tu ci sei tra poco?
1: Sì, io ci sono
0: a posto, tra poco allora.
1: Quindi dice, se non va la voce,
0: esatto, ci
1: penso
0: te.
1: Io, vai.

0: Mango, Bella d'estate, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria del Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ritmo 80, sempre in forma.

0: sa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

0: mascherina, con il gioco dei manè, tutto bene.
1: Allora, ma è possibile che tu devi stare tutto il giorno sul divano? No. Ma poi sono 3 mesi che ti chiedo di riparare quel rubinetto che perde.
2: Continua a perdere.
3: Perde.
2: Beh.

0: bella canzone, era una bella canzone.
1: Era.
0: Peccato che l'ha rovinata. No, però.
1: Questa potrebbe essere veramente Gaia, l'autrice originale del pezzo che era Shiga, diventata scema, perché magari si renderà conto tra qualche anno di aver sposato qualcuno che. Dal quale Dai. Magari si aspettava qualcosa
0: esatto, ma
1: di più.
0: Ma è così la vita. Se tu ti sposi uno
1: a scatola chiusa.
0: Poi lo vedi che si trasforma giorno dopo giorno. Quella cosa che hai sul divano era tuo marito.
1: È tuo marito. Ma guarda, l'ha anche detto, ho riconosciuto dalla fede.
0: Con i boxer slabrati.
1: Che si vede
0: esatto.
1: La palla.
0: Quello è tuo marito con quella pancia.
1: Quello con le mutande cagi.
0: Esatto.
1: Ragno, è lui.
0: Quello con tutto stempiato. Che c'ha lo stuzzicadente in bocca.
1: No!
0: Quello è tuo marito, tu
1: quello
0: lo
1: che
0: ami.
1: C'ha la canottiera unta.
0: Esatto, è tuo marito, capito?
1: Per quello, quello secondo che me non arriva a sera.
0: Quello che ogni tanto si toglie l'infradito e si controlla le dita dei piedi. No. Quello è tuo marito, quello.
2: C'è quello. Sto pure io, c'è
0: ecco.
2: Sto pure io.
0: Scusate, ma voi direte, ma come fa Marchino a fare una radiografia così completa? Stavo guardando Corona,
1: ma no, diceva stavo guardando se stesso, dai.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marco.

0: la Franci Corona.
1: Sì, qui su Ritmo 80 tornano i Marchini con la K. Good morning forever young, Franci.
2: Ciao Marchini.
1: Ciao.
2: Avete voglia di motivarci insieme?
1: Sì. Perché no, vai.
2: Le mie giornate sono fatte di tre momenti.
1: Ah, sì?
2: Che sonno, che fame, che ansia.
1: Ecco.
2: Ciao Marchini.
0: Io sono la che fame. Io so che fame.
1: Io non so se ci confermeranno ancora, quindi che ansia.
3: Good morning forever young
1: con Marco Corona e Marchino.
4: Non è la gelosia.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: caro ascoltatore che sei in questo momento all'ascolto, ascoltami, ascoltatore, che cazzo fai, ascolta. Caro Corona,
1: ma com'è questa musica, scusa? Orientale.
0: Arrivati a una certa età, sì, bisogna fare delle esperienze che non hai mai fatto.
1: Mm.
0: Bisogna aprire i propri orizzonti.
1: Dicono i propri chakra.
0: Esatto, i chakra, quello che vuoi. Uscire dal proprio orticello e cercare nuove esperienze.
1: Uscire dalla comfort zone.
0: Dalla com, bravo, bravo. Vedi. Mi vedi che mi stai seguendo.
1: L'unico. Gli altri hanno già cambiato radio, no. Volevo dire. A Marchino! Cos'è sta musica?
0: Quindi
1: cosa vuol dire?
0: Quindi ragazzi, quando c'è l'occasione, si presenta l'occasione per fare un'esperienza nuova che non avete mai fatto,
1: cosa
0: fate come me.
1: Cioè, cosa hai fatto?
0: Fatela.
1: Ma cosa? Diccelo.
0: Sono andato alla mensa.
1: No, fai
0: fatto la mensa.
1: Sai che mi aspettavo? Hai fatto un'esperienza, spirituale.
0: No, ho fatto la mensa dove mangio gli operai.
1: Okay. Allora, ma perché?
0: Perché avevo un buono. Cioè, un mio amico mi doveva dare dei soldi, ho dato un buono nella mensa.
1: Okay. Okay. Allora hai detto, perché non fare questa esperienza che non ho mai fatto? La mensa aziendale?
0: Mezzogiorno in punto, cazzo, tutti lì. Sono stata la zona artigianale, un po' parcheggiata. Sono andato avanti alla mensa, non c'era nessuno.
1: C'era nessuno.
0: A mezzogiorno 5, dopo che tutte le fabbriche hanno suonato,
1: sì,
0: il pienone. Allora, mi sono messo in fila,
1: sì,
0: col mio vassoio, ho preso le cose
1: in radica di noce,
0: no, il vassoio di plastica,
1: ok,
0: un po' appiccicoso,
1: ho preso
0: il mio tovagliolino di carta,
1: sì, certo,
0: tovagliolino di carta, il mio bicchierozzo, l'acqua, il vino, ho fatto la fila, ok, ho preso dei maccheroni e quattro formaggi, ma per me erano anche 7-8,
1: quello che era rimasto,
0: poi una bella
1: ciotola,
0: che cazzo è, che cane, una bella pezzo di carne,
1: sì,
0: taglia 37-38 da donna, era
1: una
0: calzoletta, ok, questo è il cibo, va bene.
1: Ok,
0: allora, mi sono messo seduto, non è che c'è due tavolino, ti siedi con chi capita,
1: certo, dai, puoi
0: decidere. Mi è seduto davanti uno che credo lavorasse nel gesso, hai capito?
1: Perché
0: si è seduto una nuvola di sopra i maccheroni,
1: sì,
0: poi mi fa, vuoi formaggio? No, guarda, sono a posto col tuo gesso, e poi sono in 7-8 formaggi, vabbè,
1: sono messo una decina. No, ma cos'è che era? Michael Gesso?
0: No, bello, bello, uno che lavorava nel gesso.
1: Gesso, Michael Gesso.
0: Ma attenzione, mi si è messo di fianco una persona,
1: sì,
0: che non conoscevo, e mi ha chiesto se conoscevo altri, dove lavoravo.
1: Certo, certo.
0: Un po' di cazzate, vabbè. Poi c'erano delle patatine fritte,
1: sì,
0: fritte tanto tempo fa, che non mandavano, ok? Allora io ho messo le forchette dentro, come dire, basta, sono
1: a posto,
0: vi saluto,
1: posto,
0: buon procedimento,
1: certo.
0: Lui mi ha fermato col braccio così.
1: Aia,
0: dove vai?
1: Dove vai?
0: Devo andare via. E le patatine? No, le patatine non mi vanno. Me le dai a me?
1: Sì. Calmo, tranquillo.
0: Tieni le patatine, chiunque tu sia, mi ha lasciato il braccio, c'ho ancora le mole. Però insomma ho fatto questa esperienza della mensa. Non vi dico in che luogo, in che posto, perché non sta bene. Però se vi capita,
1: è la città del casello.
2: No. Siamo un paese di esauriti.
0: €3 mangiare.
1: Sì, ci credo.
0: Anche troppo.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: fermo.
1: Esatto, ci fermiamo un attimo per dirvi che con questa canzone noi siamo arrivati al capolinea.
2: Esatto, abbiamo concluso la nostra puntata di oggi, sì. Ma non temete.
1: No.
2: Cosa? Domani c'è un'altra.
1: Davvero?
2: Sì, alle 6.
1: Sei sicuro?
2: Sì.
3: E allora
2: domattina presto, ciao.
1: Non farmi dire altro. Good morning.
4: Su Ritmo 80 iniziamo la giornata col sorriso. Nella prossima ora ecco tre hit che ti danno la carica fin dal mattino.
5: Dal 1984, Alison Moyet, Love.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ancora una tragedia sul lavoro: un operaio di 23 anni ha perso la vita ieri all'interno di un parco eolico in provincia di Cosenza. Il giovane era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. La ragazzina, di origine marocchina, si trovava in Italia con i genitori per una vacanza ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. Ha riaperto a Grinzane Cavour, nel Cuneese, la gioielleria di Mario Ruggero, ora in carcere, abbollata a seguito della condanna a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. A riaprire il negozio la moglie e una delle quattro figlie. Il Far West è fuori, non quel che è successo qua, ha detto la donna. Intanto parla l'Associazione Nazionale Magistrati. Clima pesante dopo la sentenza sul caso Ruggero: ai magistrati sono arrivate minacce e insulti solo per aver applicato la legge dello Stato. La crisi in Medio Oriente: undicesima notte di fila di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Teheran colpisce ancora basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che Teheran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone. Alta tensione anche in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinata allo stoccaggio di merci per Kiev. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa TASS, che segue le forze armate russe. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Infine lo sport calcio: resta ancora viva l'ipotesi Pep Guardiola, nuovo commissario tecnico della nazionale. Dopo l'incontro con Maldini e Leonardo è attesa la risposta dell'ex allenatore del City sul progetto Italia. Intanto l'endorsement del presidente FGC Malagò: credo sia importante tenere caldo il dialogo con Guardiola, ha detto. Ci sono aspetti finanziari e budget, ma per lui si possono fare delle eccezioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: sa di felicità.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Basilda! Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: È una Riff Parade particolarmente speciale quella che sta per cominciare qui su Riff 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi dalle Procida. Speciale perché? Perché oggi vi parlerò del mese di luglio del 1989, quindi con questa classifica si conclude il decennio forse più ricco, più importante, quello degli anni 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3 occupata da Papa Winnie, e il motivo in chiave reggae è quello che si intitola Roots and Boots.

personaggio che ha avuto una carriera particolarmente lunga e interessante. Era Papa Winnie, lo abbiamo ritrovato al numero 3 della nostra Rip Ride con Russia and Bopsy. Ma attenzione, perché per il mese di luglio del 1989 c'è un'altra hit importantissima da ascoltare. In seconda posizione c'è Rock and the Carnation

con Marina in versione techno rock and the Carnations, occupano la posizione numero 2 della nostra Rave Parade, quella del mese di luglio del 1989. Siamo pronti a questo punto a scoprire la canzone più forte della nostra classifica. In vetta alla Rave Parade dal mese di luglio dell'89 si piazza Madonna, e il motivo è quello intitolato Like a Prayer.

0: canzone che è quasi una preghiera, un motivo bellissimo. Era Madonna con Like a Prayer a piazzarsi al vertice della Riff Raid del mese di luglio del 1989. La nostra classifica per il momento si ferma qui, ritorna ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30, un buon motivo per ascoltare oltre 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui per la prossima, ciao!
1: Riff Raid ritorna alle 16.30 in esclusiva sul Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, James Brown.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Michael Jackson, Man in the Mirror e Luca Barbarossa, Yuppies.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo. Al settentrione e sulla costa adriatica piogge temporali, al centro ancora sole ma scendono a 6 le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: mappa di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sogni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Morning Forever Young.
5: Good morning Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: assaggiare?
1: Tu rispondendoci la zuppetta. E che più ne hai più ne metta.
2: Mercoledì 22 luglio 2026, 203esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maddalena.
3: Laura, sono Maria Giovanna De Brini. Ti senti se ti capita un pincer femminuccia, però piccolina. Wow. Ciuccio uova, basta

0: nasce oggi.
1: Il 22 luglio 1802 l'imperatore vietnamita Gia Long conquista la città di Hanoi.
2: Noi dove passeremo non crescerà più neanche un filo d'erba, è chiaro?
3: Chiaro!
0: Le frasi del cinema.
4: Pronto? Cavaliere, finalmente, come va? Tutto bene? Ah, sei tu, Poppy? Ah sì, ti avevo riconosciuto subito.
5: Io

0: dice il saggio:
1: se vi ama, non regalate le illusioni, ma magia.
2: Vorrei dedicarvi questo gioco, un classico della magia, un mio cavallo di Troia.
0: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
3: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
4: Un tizio è a cena al ristorante, arriva il cameriere e fa così: ecco a lei i suoi bei spaghetti con le vongole, via, se ne va. E il cliente comincia a mangiare, ma vede che le vongole sono solo le gocce, non c'è sta niente dentro. Anche richiama il cameriere e fa: mi scusi cameriere, ma non l'ha notato che dentro alle vongole manca il frutto? Il cameriere fa: beh signore, ma ecco, è sempre così, perché nella torta della nonna c'è la nonna? E il cliente fa così: oh, ma lo sai che c'è ragione? Infatti ieri ho preso gli spaghetti alla puttanesca e dentro tua sorella c'era.
5: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.

0: La nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1980 Diana Ross, My Old Piano.
0: Dal 1985

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: ora. The Commune Arts, Don't Leave Me This Way. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips Sonicer sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provarti,
4: devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Ehi, hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Ritmo 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Cari amanti dell'estate, unitevi, tuffatevi nella musica che vi fa nuotare tra le emozioni, godere di ogni singolo momento di questa stagione radiosa. E si inizia subito con Francesco Baccini.

nella fila c'è una che ci sta, diceva nella canzone Francesco Baccini e i ladri di biciclette, una joint venture che ha avuto il suo successo negli anni 90. Siamo avanti, arrivano i W, quelli di Please Don't Go.

0: La playlist è la sequenza di canzoni. Vi ringrazio, grazie allo zio Marco da Marco Greco. Venitemi a cercare sui social. Ditemi qualcosa di voi, perché parlo sempre di me, e cioè, voglio dire, condividiamo, no? E basta cercare Marco Greco ovunque, con 4 O per esempio. E sono quello che pubblica le cose musicali, ovviamente, no? E alla prossima, un abbraccio. State con noi di Ritmo 80.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.

0: ottica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora,
1: dal 1989, Fashion Boys con It's Alright. Dal 1985,

0: 1985, King, Alone Without You.
1: Alone without you, won't you pass the phone, someone pass the phone.
0: Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
2: Sono le 12 e 2 minuti.

0: I Step e Coro Because the Night.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul Ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti.
2: E adesso le news regionali. Continua l'emergenza siccità in Alto Adige. Di fronte alla crisi idrica eccessivamente prolungata e con la portata del fiume Adige scesa ben al di sotto della soglia critica, la provincia autonoma di Bolzano corre ripari. Il presidente Arno Compascher ha firmato un decreto d'urgenza che impone una drastica stretta sui consumi d'acqua in tutto il territorio altoatesino. Questo pacchetto di restrizioni colpisce tutti i settori, dal pubblico al privato fino ad arrivare ai comparti turistici e alle aziende agricole. L'obiettivo è evitare il collasso degli ecosistemi e preservare le colture locali. Restiamo in Trentino Alto Adige, dove le Dolomiti Trentine si preparano a una rivoluzione infrastrutturale ad alta quota. È stato presentato ufficialmente a San Martino di Castrozza il cantiere del nuovo collegamento funiviario verso il Passo Rolle, un'opera titanica il cui iter burocratico era iniziato quasi 10 anni fa. Con un maxi investimento da 55 milioni di euro finanziato interamente dalla provincia, il progetto promette di trasformare il volto del territorio unificando le aree sciistiche in un unico immenso carosello. L'impianto di ultima generazione non sarà solo un trionfo ingegneristico, ma un vero e proprio volano per la mobilità sostenibile, operativo 12 mesi l'anno per abbattere i tempi di percorrenza e snellire il traffico veicolare sui tornanti alpini. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1.000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hey, Forever Young! Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tab sulla nostra app. Vai nella sezione podcastette e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
4: Dictation in force in Afghanistan. Revolution inside.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Jack.
0: Master Jack 90, l'enciclopedia della dance.

erano i JJ Brothers featuring erano i JJ Brothers featuring Usher Senator con Move It Up dal 96 e adesso senza alcuna sosta, perché parlo in questo modo? Non lo so. Arrivano i Clutch, arrivano i Clutch, Don't Worry dal 96, Masterchef 90. DJ

0: chiuso questa puntata con un po' di sound from Berlin, un po' di Berlin sound, il DJ eterogeneo per antonomasia, insieme magari con altri che hanno fatto scuola come Fatboy Slim. Sto parlando di Moby in questo caso, che ne fa di tracce, che ne produce di tracce, che presenta da un sacco di anni, che non ha smesso di rompere i coglioni, di fare un sacco di belle cose. Moby con Every Time You Touch Me, bellissima canzone che in quella fase, pensate, era partita con essere una roba praticamente alternative, underground, ed è stata talmente suonata che poi è diventata mainstream. Bella, bella storia. Every Time You Touch Me nel 95, per la chiusa di questa puntata, nella quale abbiamo cominciato con una roba piuttosto dance, JJ Brothers, come prima JJ, con il featuring di Usher, Senator, Move It Up, dal 96, prima traccia, seconda, Clutch con... Seconda, Clutch con Don't Worry dal 96, per chiudere il grande Moby con Every Time You Touch Me dal 95, che tra l'altro è contenuto anche in un cofanetto con tutto quello che ha fatto sin dagli inizi, che era piuttosto disponibile fino a qualche tempo fa. Sicuramente se andate su iTunes trovate la versione digitale. Va bene, va bene. Grazie da Cecco, è stato bello. Grazie a Dance Jack per la parte super mixata, bello tu. Io parlo come nero brigato perché tu hai la vagina nera coperta da maschera nera. Va bene, ciao.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1986, Desireless, Voyage, Voyage.
2: Voyage, Voyage.
1: Dal 1987, In Excess, Need You Tonight.
3: Fly away and give me a moment. You make us all so wrong. I've got to let you know.
1: Dal 1983, Bandolero, Paris Latino.
4: Che bueno, che rico, che lindo, Paris Latino. Che bueno, che rico, che lindo, Paris Latino.
0: Solo il meglio degli anni 80 in rotazione nella prossima ora.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock. Hai ascoltato 8 Wonder, I'm Not Scared e Vasco Rossi, Non Mi Va.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: di felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Siete su Ritmo 80, la radio che preferisco personalmente. In macchina c'ho sempre Ritmo 80, chissà com'è. Cioè, proprio bloccato e saldato il sintonizzatore sul Ritmo 80. Buon pomeriggio da Sabino Pastore, da Davide Ferrarini e dai dischi che suoneremo nella prossima ora qui all'interno dei Ballatissimi. Il primo è di Black Machine, chiaramente sto parlando di Howie G.

voce di Lolita Holloway e il progetto italiano di Black Box per questa Ride on Time, che fu una novità assoluta perché uno dei primi dischi con il pianoforte suonato in questa maniera, con il beat fatto in questo modo, insomma, nascevano gli anni 90 e nascevano bene. Black Box, Ride on Time, adesso Robin S, che ve lo dico fare, Show Me Love.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

altro pomeriggio lo state passando con noi di Ritmo 80 nel dettaglio con me che sono Sabino Pastore, con Davide Ferrarini che sta suonando dall'altra parte, e continuate a stare con noi perché di sorprese ce ne saranno ancora tante. Questa era di Ecstatic, Move Me Up, adesso molto bello questo di Cher, si chiama

Come si riconosce uno che nel 1994 frequentava le discoteche, le sale, i club, insomma i posti dove si ballava? Semplicemente si riconosce oggi, perché quando parte il disco di Wakefield lui parte col balletto, quello col dito che ruotava in aria, col gomito, la mano, insomma tutte queste cose. Wakefield Saturday Night l'abbiamo ricordato oggi nel pomeriggio di Ritmo 80.

Io vorrei sapere, quando Bob Sinclair ha inventato, cioè ha deciso di fare questa melodia carina con questa tastierina, quando ha scelto il suono, a cosa stava pensando, ecco. Poi però il disco ha funzionato e quindi amen, c'ha ragione lui. Bob Sinclair featuring Raffaella Carrà, questo lo dico io. Far l'amore, il disco ora R.I.O. Shine On.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È

Ocean Remix di Clean Bandit. Il disco ovviamente è Rather Be, ma lo conoscete bene perché lo suoniamo spesso. Buon pomeriggio ancora una volta da Sabino Pastore, che sono io, Davide Ferrarini, e dall'altra parte sempre molto impegnato, o meglio fa finta di essere impegnato, perché in realtà tutto quello che sentite lo fa il suo computer, e adesso sta suonando, anzi sta per suonare, Eddie Amador. Questa è House

0: se siete in overdose da Hathaway, io vi posso anche capire, perché in pratica lo si ascolta dappertutto, però come fai a non suonarlo ogni tanto? Alla fine noi ci chiamiamo i ballatissimi, capito? E che vorrete negare che sia stato ballatissimo, e magari lo è ancora, e quindi l'abbiamo suonato oggi. Hathaway, What is Love, in chiusura dei ballatissimi di oggi, ballatissimi che tornano domani con Sabino Pastore, Davide Ferrarini e la nostra musica. Su Ritmo 80, a domani alle 14, ciao!
1: Come back tomorrow allo Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1985, New Shoes, I Can Wait. Dal 1984, Sandy Martin, People from Ibiza. Dal 1983, Jimmy Cliff,

0: Io quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Carly Simon, Why? Dal 1986, Sheila E. featuring Prince, A Love Bizarre. Dal 1987, Little Steven, Be

0: i giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida.
1: Ritmo 80. 80.
2: Sono le 16.

0: Miss Be Blind e Hathaway, What Is Love.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è

0: stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e tentativi di rianimazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte e una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati. E anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam, al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano, i 35-38 gradi.
1: E adesso le news regionali. Sicurezza stradale al primo posto per la regione Puglia. Il nuovo report sulla sicurezza stradale in Puglia per il 2025, elaborato sull'asset dei dati Istat, consegna alle istituzioni una fotografia in chiaroscuro. Se da un lato il numero complessivo degli incidenti segna un lievamento del 2%, dall'altro si registra un crollo significativo degli esiti fatali. I decessi scendono infatti del 21%, fermandosi a 190 vittime. Un trend che l'assessorato regionale dei trasporti interpreta come il frutto dei continui investimenti in sicurezza, ricordando però che 190 vite spezzate rappresentano ancora un bilancio sociale inaccettabile, legato quasi sempre a velocità e distrazione. Restiamo in Puglia, questa volta a Taranto, che continua i preparativi per i Giochi del Mediterraneo. La città dei due mari si prepara ad accogliere l'edizione dei record. Con quasi 4.000 iscritti e la delegazione italiana più numerosa della storia, i 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto si annunciano come un evento senza precedenti. Il direttore generale del comitato organizzatore, Carlo Molfetta, ha garantito che la complessa macchina logistica sarà pronta a partire dal 21 agosto per ospitare i rappresentanti di ben 26 nazioni. Si tratterà quindi di una kermesse che andrà ben oltre le tradizionali competizioni agonistiche, abbracciando arte, musica e storia, per mostrare al mondo il vero volto e l'orgoglio del capoluogo ionico. Da Francesco Dal Vento, lì nello studio.
0: È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità,
5: ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Good morning, forever young.
9: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Ascolto questa sigla, sono pronto ad entrare e mi dico: ma quanti saranno i Forever Young? Beh, sicuramente tantissimi. Sono tutti quelli che sono pronti a godersi anche per quest'oggi un altro appuntamento con la nostra Rui Pareda. Un saluto a tutti quanti voi, Forever Young, e non solo da parte di Lele Procida. Scopriremo insieme quest'oggi la classifica del mese di luglio del 2002. Cominciamo dalla posizione numero 3, occupata dalla cantante Mooney con una canzone delicata ma dal piglio decisamente dance, ma molto molto interessante. Il motivo è quello che si chiama Dub.

alla posizione numero 3 della Riff Raider del mese di luglio del 2002. Di ben altra fattura è la canzone che incontriamo alla posizione numero 2. Uno dei balli più ballati sulle spiagge, non solo. Dalla Spagna arrivano loro, sono le La Sketchup e il motivo si chiama A Sera Yeah.

a questo punto alzi la mano chi ascoltando questa canzone non ha provato a ricordare i passi che resero famoso questo motivo nel mese di luglio del 2002. Erano le Last Ketchup con Assereye alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di luglio del 2002. Hit Parade che viene dominata da Shakira, un motivo famosissimo che si chiama Whenever

0: La chiave vincente di questa canzone di Shakira sta nel suo movimento di fianchi, ma soprattutto per quei cavalli che accompagnano il video, rendendo il tutto abbastanza sensuale. Era Whenever Wherever per Shakira, alla posizione numero 1 della Refrain del mese di luglio del 2002. Noi ci fermiamo qui, torniamo ogni giorno su Ritmo 80 per raccontarvi di 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi, dalle Procida vi aspetto qui per la prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Siamo solo noi!
3: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Younger.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Robert Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Robert sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Robert, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1982, Gazebo, Masterpiece. Masterpiece, you should have seen it, that rainbow illuminò. Dal 1987, Moricante, Yeke Yeke. Dal 1982, KC

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 17.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Face to face,
0: due facce della stessa canzone. Originale o cover? Ogni sabato e domenica alle 12.30 Lele Procida esplora l'evoluzione di ogni brano, dall'originale alla sua reinterpretazione. A te la scelta.
10: Face to face.
0: Ogni weekend alle 12.30 sulla radio dei Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi, i dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Eccoci qua sulla radio Forever Young, ritmo 80, il programma si chiama 80 gradi. Mi stavo chiedendo, ciao a tutti, sono Marco Greco, mi stavo chiedendo che cos'è che determina esattamente la fine dell'estate. L'inizio della scuola? No, non credo. Oppure cosa determina la fine dell'estate? L'inizio del campionato? Assolutamente no. L'estate finisce esattamente quando porti la macchina a lavare e togli la sabbia. Quel momento nel quale e basta, è finita lì. Vabbè, si parte subito con la nostra playlist di canzoni in 80 gradi. Si parte con Boom Boom, le Irene Grandi.
2: Is

0: la vacanza, anche se gli americani per holiday intendono più che altro quelle, capito, quelle natalizie, capito, fondamentalmente gli americani, perché poi se tu scrivi holiday e cerchi delle immagini, per esempio, del web, quelle che ti vengono fuori sono quelle con l'albero di Natale, che è un po' fuori stagione, per favore non mi ci fate già pensare veramente. Con questa ci salutiamo, questa canzone chiaramente ci ha portato alla fine di 80 gradi e vi mando un abbraccio, un salutone, una stretta di mano, ciao ragazzi, alla prossima, ciao da Marco Greco.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

dal 1984, Talk Talk, It's My Life. Dal 1984.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18 e un

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ziggy Marley and the Melody Makers, Lucas Dancing e Dr. Alban, Hello Africa.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
2: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui, sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi. E quindi se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici ovviamente, credo che alla fine dovremmo arrivare a un prolungamento del contratto e a rendere Orso quello che è sempre stato il mio desiderio, ho ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene e i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso, sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta

0: per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ritmo80.it è il sito dei Forever Young. Vieni a trovarci online, ascolta la radio in diretta, scegli il programma da riavvolgere nella nostra collezione di podcastette e guardaci con il nostro esclusivo radioschermo.

0: carrozza di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimel.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

dal 1984. Baltimora, Tarzan Boy. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Checco Corbasce e Dan.

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Basilda, la classic house.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ready?
1: How y'all feel out there?
0: Daniel's here.
2: Masterchef. Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
3: Masterchef.
2: Masterchef 90,
4: l'enciclopedia della dance. Come on!
5: Parte la corte di Masterchef 90, ascolteremo un sacco di belle cose, tre, perché abbiamo spazio per tre pezzi,
6: tre.
5: E soprattutto in questo caso spazieremo anche rispetto a generi molto diversi fra loro. Per esempio, icona rock, ska, un po' punk del periodo, che poi è diventata commercialissima, Chumbawamba per cominciare, con la loro Tab Humping dal 97, I Get No Down, No, I Follow Up, 'cause I Get No Down, Madonna.

Erano in Chumba Wamba con Top Humping dal 97. Adesso arriva una roba bella. I Q Unlimited dal 91, Twilight Zone in Masterchef 90.

0: con Confusion dal 91, anche questa, come so, 93, no aspetta che non ci vedo, 93, scusa. Abbiamo finito di deliziarvi musicalmente parlando, abbiamo finito di emozionarvi musicalmente, sto un po' Amadeus.
1: Sì, Gecko, sono Amadeus, cosa vuoi dire?
0: Abbiamo finito di fare il cazzo che ci pare anche in questa, vedi, vedi che sono tornato anche in questa puntata, grazie a Dennis Jack, l'appuntamento con Cecco Corvace Masterchef 90 e Dennis Jack per la prossima, perché restiate su Ritmo 80. Ciao!
2: Masterchef 90 con Cecco Corvace e Dennis Jack.
3: We will be back.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9.15.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Ritmo 80 da Emma Parigi di Trevi Meteo. Un giovedì 23 luglio con ancora l'anticiclone sulla nostra penisola, il tempo in avvio sarà asciutto ed assolato, ma nel corso del pomeriggio sera fresche correnti dal nord Europa irromperanno sul territorio e permetteranno locale instabilità. Sulle Alpi, lungo la dorsale appenninica e qualche effetto sarà in sconfinamento all'estremo nord-est e sulle coste del medio-basso versante adriatico. Sono correnti settentrionali che permettono anche un'attenuazione del gran caldo anche al sud e su Sardegna e Sicilia. Altrove, estate in Mediterranea, le temperature massime difatti ad esempio al nord non andranno oltre i 28-32 gradi. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo sul nostro sito web.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900

0: Memorando, la storia del pet food in Italia.
1: Festival Mar. Ritmo 80 suona l'estate anno per anno. Festival Mar. Vieni al Festival Mar con Ritmo 80. Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young.
2: Benvenuti sul palco del Festival Mar. Oggi tutti i successi del 1992 mixati da Daniels Jack. Iniziamo con uno dei brani più suonati in quest'estate, con Mare Mare, Luca Carboni.

0: protagonisti dell'estate 1992 sul palco del Festival Mar di Ritmo 80 con Estate 1992 e non m'annoio, Giovanotti.
1: Estate 1992, anno della roba unita, delle mie, delle tue vacanze, come ogni caldo agosto in giro per l'Italia a farci il culo.

0: Festival Mar, lo stage sulla spiaggia dei Forever Young. Stai ascoltando l'estate del 1992, suonata da Daniel's Jack.
1: Ed ora il disco più suonato nei jukebox di tutte le spiagge, con Please Don't Go, Double U.
2: I want you to know.

questo è il nostro Festival Mar, siete sul Ritmo 80 e adesso suoniamo uno dei dischi più belli dell'estate 1992 con Friday I'm in Love, The Cure.

0: Festival Mar torna tra poco su Ritmo 80.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: adesso sai cosa balliamo?
1: Cosa?
0: Ci balliamo un pezzo che è andato fortissimo già da, che va forte da un sacco di tempo. Cioè proprio metteremo il CD dal reparto suono e noi ce lo balliamo insieme
1: dai,
0: a loro.
1: Dai, cos'è?
0: Allora, cos'è? Un pezzo dance, anziché di flamenco, tu stavolta dance.
1: Perfetto, ci sono.
0: Vai col pezzo!

0: Festival Mar torna domani alle 20 su Ritmo 80.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix,
0: disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Le chiavette USB, i disc jockey, maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. Comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il Flight Case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Beppe Martire.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.